0: che mi vela.
1: Max, forza! Hai che vela, che guarda la cantam sto bene.